0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore cieco

la mia storia la so solo io, insieme a chi mi ha amata davvero e chi insieme a me ha preparato una valigia e mi ha guardata dicendo tu corri, non sentirti sola, che sempre con te

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza,

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

8. Arrivato col punto della strada, sono il riassunto. Mi becco insieme a un amichetto, senza criterio, occhio che scuffio. Ti voglio un poco più adulto.

passato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non

Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno.

faremo fatte de notti. Non li vedi andando in giro nel mondo coi nostri occhi.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

of the group.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto. Sul livello del mare, sopra il tetto del mondo, anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo, fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere.
0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

ascoltare impazienti il fluire del tempo, assicurarsi con un piccolo dolore di essere veri, lasciare un frammento del nostro pensiero a

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Chemical attraction. Attraction. Attraction.
1: Attraction. Attraction. Attraction. Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

A me piace ritornare per andare, per partire. A me piace restare con te tra strade scure ed improbabili tramonti, tra confessioni

A me piace perdonare le bugie, credere alle mie. A me piace parlare con te tra sogni infranti e tragiche risate, scambiando errori per tenere

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
3: It's the new style.
4: I nomadi, come va la vita?

0: Sono le 7:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica...
1: Carresto scompare!
0: Sono le 7:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis...

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Questi è il santo diacono Lorenzo che diede la sua vita per la Chiesa. Egli meritò la corona del martirio per raggiungere in letizia il Signore Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La Chiesa celebra oggi la festa di San Lorenzo, diacono e martire. Anche ricordare questo santo ci aiuta così a pensare tutti coloro che hanno dato la vita per l'annuncio del Vangelo nel servizio del Signore. Anche oggi purtroppo ci sono tanti popoli perseguitati a causa del Vangelo, soprattutto nella zona dell'Africa, dell'Asia. Sono popolazioni che devono abbandonare la propria terra perché credono in Gesù. Vogliamo ricordare questi fratelli che siano forti nel dare testimonianza, e chiediamo anche per noi la grazia e la forza dello Spirito per essere testimoni del Vangelo. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, l'ardore della tua carità ha reso San Lorenzo fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Fa che amiamo ciò che egli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli, diciamo ciò che egli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità.

0: sia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti, ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Beato l'uomo che teme il Signore.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.
0: Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Beato l'uomo che teme il Signore. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto. Beato l'uomo che teme il Signore. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Beato l'uomo che teme il Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Solo una parola, pensando e pregando San Lorenzo, diacono e martire. E vogliamo ricordare veramente la Chiesa che nella storia ha dato tanti martiri. Si dice che la fede è fecondata dal sangue dei martiri. Credo che questo ci dà occasione per dire grazie per tutte le persone che, per annunciare Gesù, per vivere la fede in Gesù, davvero si sono sacrificate, hanno dato la vita, senza risparmiare nulla per sé, ma tutto per il Signore. E se ci troviamo davanti al Signore a pregare, a invocarlo, è grazie a questi fratelli e sorelle che nella storia, no, e anche nelle nostre famiglie, hanno avuto il coraggio di mettersi nelle mani di Dio e ci hanno comunicato l'amore al Signore. Forse non ci sarà mai chiesto, no, di dare la vita concretamente per Gesù, però senz'altro è chiesto per noi quel sacrificio, quel martirio che alcuni padri dello Spirito chiamano martirio bianco, che è quello di tutti i giorni, della quotidianità, delle piccole cose, no? Quei piccoli fastidi che a volte ci tolgono la pace, e chiediamo al Signore di poterli vivere con fede, con fiducia, no? Sono quelle piccole croci che a volte

indispongono, che non sono niente di straordinario, però ci tolgono la pace. E credo che la parola del Signore oggi, che sono le letture proprie della festa di San Lorenzo, ci parlano proprio di questo, no? Che il pregresso della vita è il morire, no? Come il chicco di grano. Se il chicco di grano non muore, resta chicco di grano, non dà vita, no? E morire è sempre dura, perché noi amiamo la vita, non è che non possiamo negarlo, no? Siamo fatti per la vita. Però c'è questo passaggio che è sempre doloroso, no? Che è un po' come morire alle mie idee, morire ai miei modi di fare, per far vivere la vita nei fratelli, nelle sorelle, nelle persone che incontro. A volte è proprio sacrificare qualcosa di mio per il bene, per l'amore, no? Gesù lo dice ai discepoli, pensando anche alla sua vita, no? Gesù ha dato la vita e da lì tutto è nato, tutto. Dopo 2000 anni stiamo ancora vedendo i frutti e le benedizioni che sono venute da questo. E Gesù chiede, propone ai discepoli di seguire la sua missione, mettendo in conto che c'è questo sacrificio. E credo che San Lorenzo sia proprio l'immagine di quest'uomo che giovane che ha scelto Gesù. Lui è morto 3 giorni dopo il Papa Sisto II, nel 258 c'era la persecuzione e hanno preso tutti i cristiani, tra cui anche San Lorenzo, hanno martirizzato il Papa e poi alcuni giorni dopo San Lorenzo. Lui l'avevano tenuto buono perché sapevano che teneva la cassa della comunità e volevano i soldi, no, il governatore. E si raccontano che l'hanno mandato a cercare i soldi, a portare lo scrigno sul tesoro della comunità, e lui è arrivato con una marea di poveri, quelli che lui seguiva, no, perché era a servizio dei poveri, e ha detto: questo è il mio tesoro, questo è il patrimonio della comunità, no? I più bisognosi. Questo per dire come un uomo che ha scelto Gesù, ma ha scelto anche il servizio alla mensa, come era il ministero dei diaconi, il servizio ai poveri. E la parola di Paolo è molto bella, no? La prendiamo come parola per questa giornata. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà. Chi semina con larghezza raccoglierà. Quando ho letto questa parola ho pensato al seminatore, che sparge il seme senza preoccuparsi dove cade, no? Terreno buono, pietre, spine, cioè con generosità, senza misura. Poi, nel tempo, senz'altro può dare frutto. E l'altra cosa bella che la parola ci dice oggi, che nessuno è costretto a dare, no? Gesù non è che ci mette una misura, ti aspetto da te tanto, no? Noi sappiamo che lui ci ha dato dei talenti, quindi quelli da farli fruttare, ma soprattutto la scelta di amare, di dare, è una scelta personale, no? E Paolo dice: ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Quindi è una scelta personale, è una decisione che uno prende, Dio la rispetta e usa quella misura per noi, no? Quindi più sono generoso, più Dio userà una misura generosa con noi. Se io lo faccio a denti stretti, quel gesto di amore, cioè mi costa, non lo voglio fare, però lo devo fare, no? Invece dice Paolo: fatelo con gioia, no? Donare con gioia quel poco che ho, te lo dono, te lo condivido, te lo annuncio, perché, e lo ripete più volte, no? Quindi il donare da sempre vita, il darlo con gioia, secondo quello di cui sono capace e posso fare, no? Pensando ai doni che Dio ci ha dato, al tempo, alle capacità, alla nostra formazione, all'esperienza di fede stessa, dipende da noi, no? Noi continuiamo a pregare il Signore, ringraziare Dio perché ci ha dato il dono della fede, per le persone che ce l'hanno trasmesso, e continuiamo a pregare appunto per la Chiesa che oggi nel mondo continua a portare il Vangelo, e in tanti posti sappiamo che alcuni cristiani anche danno la vita per il nome del Signore, sono perseguitati. Continuiamo a pregare insieme, chiedendo l'intercessione di San Lorenzo, che ci aiuti ad amare Gesù con radicalità
e a servire i piccoli con generosità, come ha fatto lui.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo con esultanza nella festa di San Lorenzo, e fa che giovino alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Lorenzo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Lorenzo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

se uno mi vuole servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo, dice il Signore. Preghiamo. Saziati dai tuoi santi doni, ti preghiamo, Signore, il servizio sacerdotale compiuto nella festa di San Lorenzo accresca in noi la grazia della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai Santa.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.
1: Sono le 9. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce,

Basse costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore spavento, puzza di sudore dal bocca forte, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare, ci sta mia figlia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: para volar alto.
1: Fuimos creados para volar alto.
2: Fuimos creados para volar alto.
3: Fuimos creados para volar alto.
4: Sono le 9 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

troppo verde. Tuo padre invece niente, neanche che fumavi le sigarette. Era vecchia maniera, un mulo. Ma senti tu, sei sempre stato esagerato nel parti, nel farti, nel far sì che ti amassero tutti quanti. Scommetto che fa ancora il guapo. In fondo siamo sempre stati due giocatori d'azzardo.

quanto sembrava che non avesse una famiglia affatto. Senza orari, regole nei castighi, però manco qualcuno che gli stirasse un po' i vestiti. Ti ricordo con quella tua felpa verde, tipo sempre Nico, sicuro ce l'hai presente. Avevi preso una cifra da un incidente, una sfiga ma conveniente, la milza tanto non serve. Ti ricordi il Robinson, tutti i giorni sempre.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.
1: Radio La Voce.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Radio La Voce.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo.

L'estate che torna sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente, ma non sono com'ero, e quella voglia

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

persino il tuo sorriso e la sua scia. Rifammelo e vai via.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non

0: in aria come due altalene.
1: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.
1: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, il radio, la voce che ti chiama, ti chiama.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. Classifica che riguarda la settimana di Ferragosto, caliente, veramente devo dire un'estate 2026 come non si era mai sentito prima. E bollente anche la nostra classifica, per cui inizierei subito andando a scoprire la posizione numero 10, dove abbiamo New Entry, J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, un nuovo disco che unisce rap, country e folk americano. Se ascoltiamo il brano, che abbiamo già avuto modo di ascoltare nelle scorse settimane, dal titolo IPIO.

0: guardare fuori. Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 10 al 16 agosto 2026. Due posizioni in più per Arisa in ottava posizione. Da Fotomosse ci ascoltiamo il brano Amore Universale.

e proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 7, dove ritroviamo Blanco. L'album si titola Ma e il brano che andiamo ad ascoltare si intitola 27 luglio dopo.

0: e sale dall'ottava alla sesta posizione Samurai J, dall'album Amatore. Questo nuovo talento della scena napoletana, giovanissimo, del 1998, ci presenta
1: alla sua

E alla posizione numero 4 troviamo Francesca Michelin, che guadagna una posizione rispetto alla settimana scorsa. Anche per lei nuovo lavoro discografico dal titolo Magia Bianca, del momento di ascoltare Solstizio d'estate.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci delle tre posizioni più importanti, dove iniziamo con la posizione numero 3, dove perde la seconda posizione Madame. Anche per lei nuovo album dal titolo Disincanto, e per la prima volta ascoltiamo un nuovo brano dal titolo Non mi tradire.

e chi scavalca Madame è Biagio Antonacci in seconda posizione, anche per lui nuovo album dal titolo Mustang, brano che andiamo ad ascoltare si intitola You and Me.

0: consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. Nono posto per Dito nella Piaga con l'album Miss Italia. Ottava posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Samurai J con Amatore. Quinto posto per Tiziano Ferro, Sono un Grande. Quarta posizione per Francesca Michierin con Magia Bianca. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Secondo posto per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E alla prima posizione ritroviamo Ultimo, Il giorno che aspettavo. E da questo album abbiamo il piacere di ascoltare il nuovo singolo Cuore di Plastica.
1: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica, e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così per la quinta settimana di fila il cantautore Ultimo, settimo album in studio tra l'altro per lui, ricordiamo Ultimo è il pseudonimo di Niccolò Moriconi, l'album che è al primo posto è Il giorno che aspettavo. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio

0: Rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96-800 MHz, ma soprattutto con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao e naturalmente buona estate, buon Ferragosto 2026 a tutti voi, e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, che si aggiunge ai miei saluti per augurarvi buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
1: Sono le 12:43 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21:30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

momento in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 15 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Siamo la sorpresa dietro vetri scuri.

0: Sono le 16:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21:30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

10 agosto 2026, eccoci pronti per ripartire una nuova settimana insieme con Gianni e il programma Dediche Richieste, appuntamento con la musica dell'estate e non solo, ovviamente ci occupiamo anche di canzoni che sono entrati nella storia della musica italiana e quindi canzoni del passato, ma per lo più ascolteremo insieme le canzoni di questa caliente stagione, quindi dell'estate 2026. Un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto e potrei dire tanto calore, perché tanto è così anche per quanto riguarda, anzi soprattutto, le temperature ancora molto alte. Ma cercherò di rinfrescarvi, ci provo con la musica. 3-4-6-12-7-2-406, amici, questo è il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, da dedicare, dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al 3-4-6-12-7-2-406. Va bene, adesso mi sto zitto, non parlo più, faccio parlare la musica e soprattutto faccio cantare Baby K con Tuca Macarena.

Baby Kay con Tuca Macarena ad aprire il programma dei Dichi Richieste. Intanto devo salutare degli amici che insomma non mancano mai, quindi sono degli assidui ascoltatori del nostro spazio dei Dichi Richieste, fan del programma ma fan anche del conduttore di questo spazio. Quindi un saluto grande a Roberta, Giorgio, Sabrina, la piccola Giulia, anche lei in ascolto e aspetta il momento, so che aspetta quel momento lì, lo spazio dance per ballare, divertirsi a ballare con Sabrina, la mamma ovviamente. Ok, continuiamo con la musica italiana e ci ascoltiamo anche questa nuova canzone di Achille Lauro, La città degli angeli.

Bene amici e amiche, abbiamo cominciato la diretta qui dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui Gianni a tenervi compagnia per viaggiare insieme con le hit di oggi, di ieri, di domani e le canzoni dell'estate 2026. Spazio alle vostre segnalazioni, quindi non dovete far altro che inviare i messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. La città degli angeli, Achille Lauro, e ora c'è la grande voce di Benson Boone che ascoltiamo con questo nuovo singolo dal titolo The Time of My Life.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E così ci siamo ascoltati anche questa canzone che sta riscuotendo grande successo, il nuovo singolo di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga, il titolo della canzone, Charlie Puth.

17:28 minuti, siamo come sempre in rigorosa diretta qui su Radio La Voce, il programma dedicato richieste. Gianni in studio nella cabina di regia, da dove premo i pulsantini per far partire le canzoni dell'estate 2026, le vostre hit preferite, dediche, saluti, auguri, insomma parte tutto da qui, parte anche la mia voce ovviamente. Ci sono i microfoni della cabina di regia, da dove adesso sto per far partire un'altra canzone che sta riscuotendo grande successo in quest'estate, dalle voci di Fabio Rovazzi, Alisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, questo bel terzetto che insomma sta riscontrando grande successo con questa canzone dal titolo La costiera amalfitana. Oggi abbiamo trovato questa canzone tra i vostri dischi preferiti. Ancora musica italiana di quest'estate con la voce di Rama Cabana.

successo dell'estate di Rama Cabana qui su Radio La Voce. È anche terminata la canzone, quindi l'ascolteremo sicuramente nelle prossime puntate. Intanto grazie a chi l'ha richiesta con l'invio del messaggino WhatsApp al numero 34 612 72 406. Madonna.

il nuovo singolo di Madonna qui al programma Dedichi Richieste Dance Tiria. Oh, c'è una dedica, spazio riservato a una dedica da Silvana. È stata lei a inviare il messaggio con dedica da Silvana a Cristina, Stefania, Gianni, questo brano di Errol Meta, Calma Metafisica.

Adesso ci penso, metteremo anche un po' di musica romantica. Intanto ci siamo ascoltati questa canzone che Silvana ha dedicato a Cristina Stefania Gianni, Calma Metafisica, ovviamente la voce era quella di Ermal Meta. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica, poi saluterò anche Gianni appena lo vedrò. Alexandra Stan, No Sleep.

0: No Sleep, Alessandra Stan, Alexandra Stan con questo bel disco che ci ha portato dritti nello spazio dance del programma dediche richieste. È il tacatà.
1: Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita.

Takata. Spazio ritmo, spazio la dance. Momento dedicato a voi, discoteca Omani, all'ascolto dei 96.8. Ancora un ciao, un buon pomeriggio da colui che vi parla dai microfoni del nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia che si trova come sempre in via Marconi 107 in Mulavera.

in ascolto. Un saluto da Gianni, dallo studio 1 della vostra radio, Radio La Voce. Un saluto anche, un grazie anche a quegli amici che ci seguono in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in nostra compagnia, in qualunque modo ci ascoltiate, ovviamente fa piacere, ovvio, no? Siamo in compagnia, io dallo studio, voi all'altra parte, ascoltiamo buona musica e voi potete anche partecipare al programma inviando, basta inviare ovviamente i messaggi di WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406.

messaggi, canzoni da dedicare, Gianni e la sua simpatia. Radio La Voce, tutta la musica italiana, le canzoni internazionali e i dischi da ballare con contorno di battute e allegria.

346-12-72-406, amici, questo è il numero da digitare se volete partecipare al programma, e così sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Vamos alla playa!

E vabbè, siamo praticamente andati a fare un giretto, siamo tornati subito, dopo vamos alla playa, e arriva un altro disco richiesto da voi, tra l'altro, che vedo, Elvis Crespo con La Gassiosa, eccolo qui. Tanto grazie ancora agli amici che ci stanno seguendo dalla radio, dai 96.8. Saluto anche quella parte del pubblico che ci segue dal web, in streaming, dall'app e anche in DAB. Questi modi con i quali stare in nostra compagnia il pomeriggio durante tutta l'estate dalle 17.05 in poi.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

brava, bella e simpatica Noemi, che dopo il suo piccolo incidente sul palco di qualche concerto fa, insomma, ha ripreso a cantare, è tornata alla grande. Ha messo alle spalle questo piccolo problemino di salute, che è appunto dovuto a questo incidente sul palco. Capita anche ai grandi artisti. Va bene, continuiamo con la musica, continuiamo con la prossima canzone. Dopo Noemi, tu cosa fai questa sera? Vabbè, non ho ancora deciso, Noemi, quindi magari me lo richiedi più tardi. Adesso c'è un altro disco richiesto da voi, Mantra, la voce quella di Niccolò Filippucci, che sicuramente rivedremo sul palco del Teatro Ariston al prossimo Festival di Sanremo. Allora lo ascoltiamo subito. Niccolò Filippucci con Mantra.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

18:14, quasi 15. Siamo come sempre in rigorosa diretta, Gianni dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Mulavera, per lanciare le hit dell'estate 2026, i vostri brani preferiti, dediche, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti principali del nostro programma. E intanto ci siamo ascoltati Backstreet Boys, ora un altro disco richiesto da chi ci sta seguendo. Saluto l'amica ascoltatrice che ha inviato il messaggino per ascoltare insieme a noi Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

Ok, ok, siamo in diretta. Intanto stavo preparando la prossima canzone, che è tra l'altro dedicata ad un amico che saluto già. Approfitto per ricordarvi ancora il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta: 346 12 72 406. Questo è il disco in arrivo. Ed eccolo qui, Summer Funk, Francesco Gabbani, dedicato con un saluto grande all'amico Nunzio.

Summer Funk, Francesco Gabbani qui al programma Dediche Richieste con saluti e una dedica all'amico Nunzio, era per te questo brano. Va bene, continuiamo con la musica. Los Angeles, questo è nuovo di Blanco.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Katy Perry. Siamo entrati con questa canzone nell'ultima parte della nostra diretta, ultimi lanci, siamo quasi alla fine del nostro programma, la prima puntata di questa nuova settimana insieme con Gianni. È il programma dedica richieste alla musica dell'estate 2026 e alle vostre hit preferite. Elettra Lamborghini, anche lei gettonatissima con questo brano Bam Bam Bambina, che insomma ormai diventata anche protagonista della TV, oltre che della radio e le sue canzoni, beh, in TV la vediamo ormai nelle vesti di presentatrice, ma anche sarà protagonista del programma di Carlo Conti dal prossimo ottobre, credo, da settembre dovrebbe partire, non so adesso esattamente, comunque a fine estate, tale quale show, sarà protagonista anche lei, Elettra Lamborghini, che ascoltiamo con Bam Bam Bambina.

0: Burghini qui al programma Dediche Richieste nella gran finale con la sua hit targata estate 2026, Bam Bam Bambina. Gabri Ponte, Giovanotti, grande protagonista del mega show, il mega concerto che si è tenuto qualche giorno fa in quel di Olbia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Il tuo DNA col mio DNA.
0: DNA.
1: Il tuo DNA col mio DNA.
0: Va bene, continuiamo con il prossimo disco. Intanto siamo quasi alla fine di questa prima puntata in questa nuova settimana insieme con Gianni, il programma dei Dischi Richieste.

Bene, su questo disco di David Guetta, Human, saluto anche l'amico Pietro. Ciao grande anche a questo amico, ciao Pietro, alla prossima. Noi continuiamo con l'ultimo disco a chiudere la puntata. Vi lascio con Peggy Goo, Woman, altra bella hit gettonatissima dal nostro pubblico. Gianni vi dà appuntamento alla prossima, vi aspetto tutti quanti, speriamo anche qualcuno in più. Si parte come sempre alle 17.05 per viaggiare ancora con la musica italiana internazionale dance, tante new entry e ovviamente le hit dell'estate 2026. Peggy Goo, Woman.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Massargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.
1: Radio La Voce.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi lacrime per la tua gioia.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una po'.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Radio La Voce 96 800, la tua amica radio. Stasera brinderai tu con gli amici tuoi, perché all'altare lei domani porterai.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Se è vero che ogni uomo nella vita cerca solo di non perdere la strada, c'è una legge di natura molto antica che un giorno scoprirai comunque vada. Di questa marionetta col tuo nome non essere sicuro di sapere che l'uomo non si spiega tante cose e vivere il mestiere di tacere.
1: Anche dentro te c'è quella porta, ma in tasca nessuno ne ha la chiave. Col tempo imparerai che non importa, l'amore sceglie lui se farti entrare. Non cercare qui

0: rinnovi nei romanzi e i canzonieri, ma viverlo è sempre un'altra cosa. L'amore non si imbriglia a fare pensieri, è un verso che non puoi mettere in prosa. Procede a passi lenti nella notte, scivola in silenzio fra la gente, parla a bassa voce ma il più forte, così fragile eppure prepotente.
1: E forse dirai tu questa lezione

voi capirete, penso, quando dal niente così all'improvviso ogni cosa vi sembrerà aver senso, per uno sguardo, una voce, un sorriso. Ed ecco, se sarà senza alcun significato, se un po' sarai impaurito, un po' arrabbiato, se dirai, ma tutto questo non sono preparato, allora sì, vuol dire che l'amore l'hai imparato.

0: Radio La Voce.
1: Discorsi sull'umanità, ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie a volte imbevestiti, figli senza valori, ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso, per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione, ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata città.

0: propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché lui che ci ha insegnato a saper piangere, raccomando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. Prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te.

0: Sono le 22 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

si è spento ormai, sparita via. Guardo le vele pendere afflosciate,

vedere, scoppiavano spargendosi d'intorno, altre ne avevo e giorno dopo giorno, se morivo più forte rinascevo, e ora son solo e non ho più il conforto di amici andati, che sempre più mi assale, la noia

ti scappa dalle dita e poi ti butta giù e tu rimani lì deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare una storia che

l'hai deciso tu, che gli hai fatta di salita per cadere fin qua giù. E dici che è normale, credi che ci sei, poi guardi un po' le altre, ma nelle altre vedi lei. E cado giù, e cado giù.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Attenzione, questa è
2: la radio. La.

cieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai. E è ancora un altro giorno insieme a te.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.